ibilibdan mo kawas di lungi. Mikirilay tulika kisu ataini. Upihitavan